0: veramente dovessi comunque andare giù a cambiare.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessimo guardare la gioca NBA.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: parlamento dove si muove questa radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.